Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Platino, Plat